Colombo la chiama dalla sua portantina, lei rimette le manette col suo e rimbocca le lenzuola.

Teresa Lanisbar mi guarda verso il mare, per lei figlia di droghieri, penso che sia normale.

cazzino. Ho letto e studi, nuota con delfini. Ama la Lega, odia il fratello. Vattene a bucle, alla gabatella.